volta che ci si incontrava l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza, prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, pollo e saladini. Io, ma tu sei scemo, la canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo e stamattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più. E con Fred

Rientrano in Italia gli attivisti della flottiglia, denunciano botte, abusi e torture psicologiche durante il fermo in Israele. Polemiche sulla campagna anti-Meloni di Matteo Renzi nelle stazioni ferroviarie. Kiev annuncia un duro colpo agli 007 russi a Kherson, mentre Berlino si dice pronta a guidare la NATO in Europa. Rinviato il nuovo test di Starship, il razzo di Elon Musk destinato ai viaggi verso Luna e Marte. Tragedia a Grosseto, un uomo muore nell'incendio della sua abitazione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sono rientrati a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla fermati da Israele a largo di Cipro. Arrivo a Fiumicino, i racconti sono durissimi: botte, torture psicologiche e abusi sessuali denunciano alcuni partecipanti alla missione diretta a Gaza. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto parla di persone picchiate, incatenate e umiliate durante il trasferimento verso l'aeroporto israeliano. La procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir, nel quale gli attivisti appaiono inginocchiati con le mani legate dietro la schiena mentre vengono derisi. Antonio Tajani insiste con Bruxelles chiedendo sanzioni contro il ministro israeliano. Le opposizioni chiedono invece la sospensione dei rapporti diplomatici con Israele.
2: E diventa un caso politico la campagna pubblicitaria di Tel Aviv nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano. Sui manifesti compare una scritta contro Giorgia Meloni realizzata con caratteri che richiamano il fascismo. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Matteo Renzi replica ironicamente: se la premier è arrabbiata, se la prenda con Salvini. In serata l'ex presidente del Consiglio denuncia un tentativo di censura dopo la richiesta di modificare i contenuti della campagna da parte di grandi stazioni retail. Intanto il centrodestra lavora ad una nuova riforma elettorale che alzerebbe al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza. Nelle stesse ore lascia anche il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Roberto Frattasi.
1: Andiamo all'estero, nuova escalation sul fronte ucraino. Volodymyr Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dell'FSB russo nell'oblast occupato di Kherson. Secondo il presidente ucraino, l'attacco avrebbe causato circa 100 tra morti e feriti tra gli uomini dei servizi segreti di Mosca. Nessuna conferma dal Cremlino, che intanto conclude con il lancio di missili ipersonici le esercitazioni nucleari con la Bielorussia. Sul piano politico, il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea e assicura che Berlino è pronta a guidare la NATO in Europa davanti al progressivo disimpegno americano. Ma in serata Donald Trump annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia.
2: Rinviato per motivi tecnici il test in volo della nuova Starship V3 di SpaceX, il gigantesco razzo progettato da Elon Musk per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. La base di Boca Chica in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio dopo diversi stop e un primo rinvio di un'ora. SpaceX spiega che il nuovo tentativo verrà effettuato nelle prossime ore. Starship rappresenta il cuore del programma spaziale dell'azienda di Musk, è uno dei progetti più ambiziosi mai sviluppati per l'esplorazione spaziale.
1: E veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto nell'incendio della sua abitazione in via Piave. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno visto le fiamme uscire dalle finestre. I vigili del fuoco hanno trovato l'uomo ancora vivo all'interno dell'appartamento e l'hanno portato fuori, ma i tentativi di rianimazione del personale del 118 si sono rivelati inutili. La vittima è morta per le esalazioni di monossido di carbonio. Le autorità stanno ora cercando di accertare le cause del rogo.
2: Voltiamo pagine. Morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e figura simbolo della cultura alimentare e sostenibile italiana. Petrini si è spento nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Nel 1986 fondò Slow Food per promuovere il diritto a un cibo buono, pulito e giusto. Dalla sua visione sono nate anche Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Negli anni è diventato uno dei principali punti di riferimento internazionali sui temi della biodiversità, dell'ambiente e della tutela delle tradizioni alimentari.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. Sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata della Serie A 2025-2026 vinta dall'Inter. Domenica spazio alle sfide decisive per la qualificazione alle Coppe Europee. In Formula 1 scattano oggi le prove libere del Gran Premio del Canada. Al Giro d'Italia si corre invece la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa e partono anche le regate preliminari a Cagliari dell'American's Cup. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:04.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 23 maggio si festeggia San Desiderio Vescovo. Oggi è la giornata mondiale delle tartarughe. Il proverbio del giorno è: maggio asciutto ma non tutto, gran per tutto. Maggio molle, lin per le donne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, le stelle tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e una frizzante vitalità. Datevi da fare per realizzare un sogno, vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti.
2: Toro, in famiglia alcuni nodi verranno al pettine. Siate sinceri e disponibili, ma lasciate anche che gli altri si assumano le proprie responsabilità. Volontà e decisione non vi mancano, anche se dovrete fare i conti con l'ambiente che vi circonda.
1: Gemelli, nuovi incontri allieteranno la giornata. Potrete condividere con gli altri sia momenti di grande emozione sia interessanti confronti di opinione. Con il consenso delle stelle soddisfarete il vostro bisogno di comunicare e rapportarvi agli altri.
2: Cancro, la luna in seconda casa mette l'accento sulle finanze, ma per voi entrata equivale ad uscita, specie ora che avete una vanitosa Venere nel segno. Doni generosi anche al partner e ai vostri eventuali rampolli. Vederli felici vi riempie il cuore di gioia.
1: Leone, con la luna nel segno ben supportata, la giornata promette bene. Buone notizie e piacevoli novità daranno una mano ai vostri progetti. Il carisma è la vostra risorsa e l'autostima vi aiuta ad andare dappertutto senza imbarazzi o timori.
2: Vergine, giornata in salita non solo a causa della luna che vi guarda di sbiego, ma soprattutto dell'opposizione Sole-Saturno che vi sottrae energie. Insoddisfazioni latenti, faticate a rapportarvi con gli altri che non vi capiscono e vi girano le spalle.
1: Bilancia, arricchita dai contatti con i pianeti in Gemelli, la luna vi incoraggia e vi infonde sicurezza, proprio quello che ci voleva per organizzare il weekend. I giovani studenti si portano a casa una sufficienza piena, allontanando così lo spauracchio del debito.
2: Scorpione, niente di strano se oggi con la luna che rema contro il vostro segno l'umore cola a picco e la vostra indole sospettosa torna prepotentemente alla carica. Non lasciatevi irretire da ansie immotivate e non prestate ascolto ai pettegolezzi.
1: Sagittario, un'amichevole luna nel fuoco ha il potere di rassicurarvi. Il desiderio di placare i contrasti avrà la maggior parte dei casi esiti felici. Le stelle vi rendono più dinamici ed elastici. Preparatevi a un cambiamento di obiettivo o di strategia.
2: Capricorno, per raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissati dovete aggiornarvi nel settore professionale anche sul fronte delle nuove tecnologie. Se una questione privata vi crea qualche disagio, analizzatela con spirito critico, ma siate imparziali.
1: Acquario, la luna all'opposizione vi rende ipersensibili al giudizio degli altri, ma il sostegno dei pianeti in trigono vi fa cambiare subito idea. Come al solito vince la vostra esigenza di libertà contro gli schemi e le abitudini precostituite.
2: Pesci, oggi siete proprio fuori fase e come potrebbe essere altrimenti con Saturno ed il Sole simultaneamente in quadratura al vostro segno. Nulla fa neppure la luna ignava, protettiva solo sul lavoro, proprio oggi che inizia il weekend.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Rientrano in Italia gli attivisti della flottiglia, denunciano botte, abusi e torture psicologiche durante il fermo in Israele. Polemiche sulla campagna anti-Meloni di Matteo Renzi nelle stazioni ferroviarie. Kiev annuncia un duro colpo agli 007 russi a Kherson, mentre Berlino si dice pronta a guidare la NATO in Europa. Rinviato il nuovo test di Starship, il razzo di Elon Musk destinato ai viaggi verso Luna e Marte. Tragedia a Grosseto, un uomo muore nell'incendio della sua abitazione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sono rientrati a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla fermati da Israele a largo di Cipro. Arrivo a Fiumicino, i racconti sono durissimi, botte, torture psicologiche e abusi sessuali denunciano alcuni partecipanti alla missione diretta a Gaza. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto parla di persone picchiate, incatenate e umiliate durante il trasferimento verso l'aeroporto israeliano. La procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir nel quale gli attivisti appaiono inginocchiati con le mani legate dietro la schiena mentre vengono derisi. Antonio Tajani insiste con Bruxelles chiedendo sanzioni contro il ministro israeliano. Le opposizioni chiedono invece la sospensione dei rapporti diplomatici con Israele.
2: E diventa un caso politico la campagna pubblicitaria di Tel Aviv nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano. Sui manifesti compare una scritta contro Giorgia Meloni realizzata con caratteri che richiamano il fascismo. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Matteo Renzi replica ironicamente: se la premier è arrabbiata, se la prenda con Salvini. In serata l'ex presidente del Consiglio denuncia un tentativo di censura dopo la richiesta di modificare i contenuti della campagna da parte di grandi stazioni retail. Intanto il centrodestra lavora ad una nuova riforma elettorale che alzerebbe al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza. Nelle stesse ore lascia anche il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Roberto Frattasi.
1: Andiamo all'estero, nuova escalation sul fronte ucraino. Volodymyr Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dell'FSB russo nell'oblast occupato di Kherson. Secondo il presidente ucraino, l'attacco avrebbe causato circa 100 tra morti e feriti tra gli uomini dei servizi segreti di Mosca. Nessuna conferma dal Cremlino, che intanto conclude con il lancio di missili ipersonici le esercitazioni nucleari con la Bielorussia. Sul piano politico, il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea e assicura che Berlino è pronta a guidare la NATO in Europa davanti al progressivo disimpegno americano. Ma in serata Donald Trump annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia.
2: Rinviato per motivi tecnici il test in volo della nuova Starship V3 di SpaceX, il gigantesco razzo progettato da Elon Musk per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, la base di Boca Chica in Texas. Il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio dopo diversi stop e un primo rinvio di un'ora. SpaceX spiega che il nuovo tentativo verrà effettuato nelle prossime ore. Starship rappresenta il cuore del programma spaziale della azienda di Musk, è uno dei progetti più ambiziosi mai sviluppati per l'esplorazione spaziale.
1: E veniamo alla cronaca in Italia, tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto nell'incendio della sua abitazione in via Piave. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno visto le fiamme uscire dalle finestre. I vigili del fuoco hanno trovato l'uomo ancora vivo all'interno dell'appartamento e lo hanno portato fuori, ma i tentativi di rianimazione del personale del 118 si sono rivelati inutili. La vittima è morta per le esalazioni di monossido di carbonio. Le autorità stanno ora cercando di accertare le cause del rogo.
2: Voltiamo pagine. Morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e figura simbolo della cultura alimentare e sostenibile italiana. Petrini si è spento nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Nel 1986 fondò Slow Food per promuovere il diritto a un cibo buono, pulito e giusto. Dalla sua visione sono nate anche Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Negli anni è diventato uno dei principali punti di riferimento internazionali sui temi della biodiversità, dell'ambiente e della tutela delle tradizioni alimentari.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. Sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata della Serie A 2025-2026 vinta dall'Inter. Domenica spazio alle sfide decisive per la qualificazione alle Coppe Europee. In Formula 1 scattano oggi le prove libere del Gran Premio del Canada. Al Giro d'Italia si corre invece la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa e partono anche le regate preliminari a Cagliari dell'American's Cup. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 23 maggio si festeggia San Desiderio Vescovo. Oggi è la giornata mondiale delle tartarughe. Il proverbio del giorno è: maggio asciutto, ma non tutto, gran per tutto. Maggio molle, lin per le donne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, le stelle tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e una frizzante vitalità. Datevi da fare per realizzare un sogno, vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti.
2: Toro, in famiglia alcuni nodi verranno al pettine. Siate sinceri e disponibili, ma lasciate anche che gli altri si assumano le proprie responsabilità. Volontà e decisione non vi mancano, anche se dovrete fare i conti con l'ambiente che vi circonda.
1: Gemelli, nuovi incontri allieteranno la giornata. Potrete condividere con gli altri sia momenti di grande emozione, sia interessanti confronti di opinione. Con il consenso delle stelle soddisfarete il vostro bisogno di comunicare e rapportarvi agli altri.
2: Cancro, la luna in seconda casa mette l'accento sulle finanze, ma per voi entrata equivale ad uscita, specie ora che avete una vanitosa Venere nel segno. Doni generosi anche al partner e ai vostri eventuali rampolli. Vederli felici vi riempie il cuore di gioia.
1: Leone, con la luna nel segno ben supportata, la giornata promette bene. Buone notizie e piacevoli novità daranno una mano ai vostri progetti. Il carisma è la vostra risorsa e l'autostima vi aiuta ad andare dappertutto senza imbarazzi o timori.
2: Vergine, giornata in salita non solo a causa della luna che vi guarda di sbiego, ma soprattutto dell'opposizione Sole-Saturno che vi sottrae energie. Insoddisfazioni latenti, faticate a rapportarvi con gli altri che non vi capiscono e vi girano le spalle.
1: Bilancia, arricchita dai contatti con i pianeti in Gemelli, la luna vi incoraggia e vi infonde sicurezza, proprio quello che ci voleva per organizzare il weekend. I giovani studenti si portano a casa una sufficienza piena, allontanando così lo spauracchio del debito.
2: Scorpione, niente di strano se oggi con la luna che rema contro il vostro segno l'umore cola a picco e la vostra indole sospettosa torna prepotentemente alla carica. Non lasciatevi irretire da ansie immotivate e non prestate ascolto ai pettegolezzi.
1: Sagittario, un'amichevole luna nel fuoco ha il potere di rassicurarvi. Il desiderio di placare i contrasti avrà la maggior parte dei casi esiti felici. Le stelle vi rendono più dinamici ed elastici. Preparatevi a un cambiamento di obiettivo o di strategia.
2: Capricorno, per raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissati dovete aggiornarvi nel settore professionale anche sul fronte delle nuove tecnologie. Se una questione privata vi crea qualche disagio, analizzatela con spirito critico, ma siate imparziali.
1: Acquario, la luna all'opposizione vi rende ipersensibile al giudizio degli altri, ma il sostegno dei pianeti in trigono vi fa cambiare subito idea. Come al solito vince la vostra esigenza di libertà contro gli schemi e le abitudini precostituite.
2: Pesci, oggi siete proprio fuori fase e come potrebbe essere altrimenti con Saturno ed il Sole simultaneamente in quadratura al vostro segno. Nulla fa neppure la luna ignava protettiva solo sul lavoro, proprio oggi che inizia il weekend.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

media arabi. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran nelle prossime ore. Confermate in appello le condanne per l'omicidio di Thomas Bricca. Strage del Raganello, condannato il sindaco di Civite, una guida escursionistica. Nuove tensioni sul caso Garlasco tra Stefania Cappa e legale di Alberto Stasi. Due gravi incidenti sul lavoro nelle campagne marchigiane. Domenica e lunedì al voto 749 comuni italiani. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
2: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto su uno scooter guidato dal padre.
1: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursiva Giovanni Vangieri a 3 anni e 5 mesi, assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
2: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Cappa annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
1: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio Bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata. Trasportato nell'ambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
2: Ultima pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici in questo sabato. Certo che noi non ci facciamo davvero mancare nulla all'interno di questa nostra programmazione e siamo qua con la puntata speciale dove ci sono tutte le migliori notizie, quelle più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa per quanto riguarda il magazine Radio Web. Oltre alla musica, come sempre, che sarà un'ottima compagna di viaggio, direi subito di partire. Dicono

Direi subito, amici, di entrare nel vivo della trasmissione, perché si parla di Microsoft. Ci sono notizie importanti, soprattutto per quelli che vogliono ancora qualcosa di più per quanto riguarda Windows 11. E beh, devo dire, il sistema operativo del momento, ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11, e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo, che si ritrova ora ad un bivio: proseguire a testa bassa con l'obiettivo di spingere l'adozione dell'intelligenza artificiale, o ascoltare invece quelli che sono i feedback degli utenti che chiedono una maggiore libertà di scelta. Beh, fortunatamente la Microsoft sembra aver optato per la seconda strada da percorrere. Infatti il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo di parecchie novità che renderanno il sistema operativo più snello e anche personalizzabile. Tornerà anche la barra delle applicazioni da muovere sui 4 lati dello schermo. Poi stop finalmente all'integrazione forzata di Copilot in applicazione come il blocco note, gestione un po' meno confusionaria degli aggiornamenti e delle prestazioni che sono molto migliorate. Sta per arrivare, dicevo, il Windows 11 che abbiamo sempre desiderato, forse perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Beh, poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la Software House è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, sì, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano.

Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato. Così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano gli adulti chiedono consiglio agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? Il gioco è fatto.

per una multa inerente al sistema Privacy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale? Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'era sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato, beh, che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali.

Direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da $120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria è

storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato.

0: E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare i loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi, diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Graphene, questo sistema operativo mobile dalla natura open source, che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione.

Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Will Sun, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Wei Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav e Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi, insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà.

Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. In quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità.

Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica, direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino, sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta, e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che, per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è, sì, ancora attiva, è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app, sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva, ci sarà ancora un po' da aspettare.

0: Se fuggi scattare una foto.
1: Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'accensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi.

0: La musica, come sempre, ci ha accompagnato e in questa puntata abbiamo avuto le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione. È tutto con Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì. Intanto vi lascio con l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, ancora un buon sabato.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.
3: I media arabi, possibile accordo tra Stati Uniti e Iran nelle prossime ore, confermate in appello le condanne per l'omicidio di Thomas Bricca, strage del Raganello, condannato il sindaco di Civita, una guida escursionistica, nuove tensioni sul caso Garlasco tra Stefania Cappa e legale di Alberto Stasi, due gravi incidenti sul lavoro nelle campagne marchigiane, domenica e lunedì al voto 749 comuni italiani. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non manca. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
2: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
1: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
2: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Capp annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
1: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
2: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri, con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile, con molte nubi e piogge diffuse e spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata. Poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 23 maggio si festeggia San Desiderio Vescovo. Oggi è la giornata mondiale delle tartarughe. Il proverbio del giorno è: maggio asciutto ma non tutto, gran per tutto, maggio molle, lin per le donne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, le stelle tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e una frizzante vitalità. Datevi da fare per realizzare un sogno, vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti.
2: Toro, in famiglia alcuni nodi verranno al pettine, siate sinceri e disponibili, ma lasciate anche che gli altri si assumano le proprie responsabilità. Volontà e decisione non vi mancano, anche se dovrete fare i conti con l'ambiente che vi circonda.
1: Gemelli, nuovi incontri allieteranno la giornata, potrete condividere con gli altri sia momenti di grande emozione sia interessanti confronti di opinione. Con il consenso delle stelle soddisfarete il vostro bisogno di comunicare e rapportarvi agli altri.
2: Cancro, la luna in seconda casa mette l'accento sulle finanze, ma per voi entrata equivale ad uscita, specie ora che avete una vanitosa Venere nel segno. Doni generosi anche al partner e ai vostri eventuali rampolli. Vederli felici vi riempie il cuore di gioia.
1: Leone, con la luna nel segno ben supportata, la giornata promette bene. Buone notizie e piacevoli novità daranno una mano ai vostri progetti. Il carisma è la vostra risorsa e l'autostima vi aiuta ad andare dappertutto senza imbarazzi o timori.
2: Vergine, giornata in salita non solo a causa della luna che vi guarda di sbiego, ma soprattutto dell'opposizione Sole-Saturno che vi sottrae energie. Insoddisfazioni latenti, faticate a rapportarvi con gli altri che non vi capiscono e vi girano le spalle.
1: Bilancia, arricchita dai contatti con i pianeti in Gemelli, la luna vi incoraggia e vi infonde sicurezza, proprio quello che ci voleva per organizzare il weekend. I giovani studenti si portano a casa una sufficienza piena, allontanando così lo spauracchio del debito.
2: Scorpione, niente di strano se oggi con la luna che rema contro il vostro segno l'umore cola a picco e la vostra indole sospettosa torna prepotentemente alla carica. Non lasciatevi irretire da ansie immotivate e non prestate ascolto ai pettegolezzi.
1: Sagittario, un'amichevole luna nel fuoco ha il potere di rassicurarvi. Il desiderio di placare i contrasti avrà la maggior parte dei casi esiti felici. Le stelle vi rendono più dinamici ed elastici. Preparatevi a un cambiamento di obiettivo o di strategia.
2: Capricorno, per raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissati dovete aggiornarvi nel settore professionale anche sul fronte delle nuove tecnologie. Se una questione privata vi crea qualche disagio, analizzatela con spirito critico, ma siate imparziali.
1: Acquario, la luna all'opposizione vi rende ipersensibili al giudizio degli altri, ma il sostegno dei pianeti in trigono vi fa cambiare subito idea. Come al solito vince la vostra esigenza di libertà contro gli schemi e le abitudini precostituite.
2: Pesci, oggi siete proprio fuori fase e come potrebbe essere altrimenti con Saturno ed il Sole simultaneamente in quadratura al vostro segno. Nulla fa neppure la luna ignava protettiva solo sul lavoro, proprio oggi che inizia il weekend.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però!
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 9.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati dalla redazione. Sabato 23 maggio, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulle principali direttrici stradali della Campania. Fine settimana accompagnato da un campo di alte pressioni, quindi da tempo stabile assolato su tutta la regione e temperature in aumento. I maggiori flussi di traffico, oltre che naturalmente nella zona tra Napoli e Salerno, quindi sulle strade della costiera amalfitana e della penisola sorrentina, lungo la A30 Caserta-Salerno e sulla A2 del Mediterraneo. Sul raccordo Salerno-Avellino, lavori e deviazione di carreggiata all'interno della galleria Montepergola tra Solofra e Serino, è necessario procedere con le dovute cautele. Sulla statale 90 bis delle Puglie, senso unico alternato tra Buonalbergo e il bivio per Monte Calvo Irpino in corrispondenza del ponte Ginestra, non è esclusa la formazione di code nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi da pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca, soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli i sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico, più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere. Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: prossimo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 23 maggio si festeggia San Desiderio Vescovo. Oggi è la giornata mondiale delle tartarughe. Il proverbio del giorno è: maggio asciutto ma non tutto, gran per tutto, maggio molle, lin per le donne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, le stelle tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e una frizzante vitalità. Datevi da fare per realizzare un sogno, vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti.
2: Toro, in famiglia alcuni nodi verranno al pettine. Siate sinceri e disponibili, ma lasciate anche che gli altri si assumano le proprie responsabilità. Volontà e decisione non vi mancano, anche se dovrete fare i conti con l'ambiente che vi circonda.
1: Gemelli, nuovi incontri allieteranno la giornata. Potrete condividere con gli altri sia momenti di grande emozione, sia interessanti confronti di opinione. Con il consenso delle stelle soddisfarete il vostro bisogno di comunicare e rapportarvi agli altri.
2: Cancro, la luna in seconda casa mette l'accento sulle finanze, ma per voi entrata equivale ad uscita, specie ora che avete una vanitosa Venere nel segno. Doni generosi anche al partner e ai vostri eventuali rampolli. Vederli felici vi riempie il cuore di gioia.
1: Leone, con la luna nel segno ben supportata, la giornata promette bene. Buone notizie e piacevoli novità daranno una mano ai vostri progetti. Il carisma è la vostra risorsa e l'autostima vi aiuta ad andare dappertutto senza imbarazzi o timori.
2: Vergine, giornata in salita non solo a causa della luna che vi guarda di sbiego, ma soprattutto dell'opposizione Sole-Saturno che vi sottrae energie. Insoddisfazioni latenti, faticate a rapportarvi con gli altri che non vi capiscono e vi girano le spalle.
1: Bilancia, arricchita dai contatti con i pianeti in Gemelli, la luna vi incoraggia e vi infonde sicurezza, proprio quello che ci voleva per organizzare il weekend. I giovani studenti si portano a casa una sufficienza piena, allontanando così lo spauracchio del debito.
2: Scorpione, niente di strano se oggi con la luna che rema contro il vostro segno l'umore cola a picco e la vostra indole sospettosa torna prepotentemente alla carica. Non lasciatevi irretire da ansie immotivate e non prestate ascolto ai pettegolezzi.
1: Sagittario, un'amichevole luna nel fuoco ha il potere di rassicurarvi. Il desiderio di placare i contrasti avrà la maggior parte dei casi esiti felici. Le stelle vi rendono più dinamici ed elastici. Preparatevi a un cambiamento di obiettivo o di strategia.
2: Capricorno, per raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissati dovete aggiornarvi nel settore professionale anche sul fronte delle nuove tecnologie. Se una questione privata vi crea qualche disagio, analizzatela con spirito critico, ma siate imparziali.
1: Acquario, la luna all'opposizione vi rende ipersensibili al giudizio degli altri, ma il sostegno dei pianeti in trigono vi fa cambiare subito idea. Come al solito vince la vostra esigenza di libertà contro gli schemi e le abitudini precostituite.
2: Pesci, oggi siete proprio fuori fase e come potrebbe essere altrimenti con Saturno ed il Sole simultaneamente in quadratura al vostro segno. Nulla fa neppure la luna ignava protettiva solo sul lavoro, proprio oggi che inizia il weekend.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Il governo proroga il taglio delle accise, stanzia 300 milioni per gli autotrasportatori. I media americani, Trump valuta nuovi attacchi contro l'Iran. Strage in una miniera cinese, oltre 50 morti nello Shaanxi. Successo per il nuovo test della Starship di Elon Musk. Flottiglie, i PM di Roma valutano anche reati di tortura e violenza sessuale. Tragedia a Carpi nel Modenese, un uomo travolto e ucciso da un furgone e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notiziario. Non mancata tra poco.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio Novità.

testa, ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo. Sempre gli stessi errori, dove c'era il mare, adesso è solo fango.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri, con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile, con molte nubi e piogge diffuse e spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del Meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Molto mossi il Tirreno centro settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata. Poco mossi altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 12:01.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: tra poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: gentlemen, this is Heat Talk.
1: Numero 14.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: L'Italia ricorda la strage di Capaci nella giornata della legalità. Papa Leone da Cerra, scardinate la cultura della prepotenza. Nuove tensioni tra Iran e Stati Uniti, mentre Trump valuta possibili attacchi. Cina, oltre 90 morti nell'esplosione di una miniera di carbone. A Mantova, un ventenne fermato per tentato omicidio dopo una lite per gelosia. Scosse di terremoto nelle Marche sul Gargano. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
2: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove da accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
0: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
2: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento nell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
0: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca, quando davanti all'abitazione sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nel Maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1, al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:01. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: E non posso spiegarti il perché.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio ha costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca, soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli i sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata. Poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
14: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
15: Pronto? Chi parla?
14: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
16: Udite, udite, signore e signori!
14: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio Novità.

0: prima spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri, con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile, con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali e temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata. Poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

L'Italia ricorda la strage di Capaci nella giornata della legalità. Papa Leone ad Acerra, scardinate la cultura della prepotenza. Nuove tensioni tra Iran e Stati Uniti, mentre Trump valuta possibili attacchi. Cina, oltre 90 morti nell'esplosione di una miniera di carbone. A Mantova un ventenne fermato per tentato omicidio dopo una lite per gelosia. Scosse di terremoto nelle Marche sul Gargano. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
2: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
1: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
2: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento nell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
1: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca quando, davanti all'abitazione, sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nel Maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 km.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1, al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Chimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Cante porto puro timba, c'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto puro timba, c'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto puro timba, c'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto puro timba.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati dalla redazione. Sabato 23 maggio, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulle principali direttrici stradali della Campania. Fine settimana accompagnato da un campo di alte pressioni, quindi da tempo stabile assolato su tutta la regione e temperature in aumento. I maggiori flussi di traffico, oltre che naturalmente nella zona tra Napoli e Salerno, quindi sulle strade della costiera amalfitana e della penisola sorrentina, lungo la A30 Caserta-Salerno e sulla A2 del Mediterraneo. Sul raccordo Salerno-Avellino, lavori e deviazione di carreggiata all'interno della galleria Montepergola tra Solofra e Serino. È necessario procedere con le dovute cautele. Sulla statale 90 bis delle Puglie, senso unico alternato tra Buon Albergo e il bivio per Monte Calvo Irpino in corrispondenza del ponte Ginestra, non è esclusa la formazione di code nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca, soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli i sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
10: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, rientrate in Italia le salme dei submorti alle Maldive, una bimba di 22 mesi investita accidentalmente dal padre nel campo Bassano, condannato un genitore che aggredì il coach di basket del figlio, Rolex da 50.000 euro strappato a una turista a Forte dei Marmi, il Pentagono pubblica nuovi file su UFO e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Restano in salita i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Dopo le aperture delle ultime ore, secondo fonti vicine ai colloqui, le proposte avanzate da Teheran sarebbero considerate inaccettabili da Washington. Al presidente Trump sarebbero già state presentate le opzioni per una possibile ripresa degli attacchi militari, anche se la Casa Bianca continua a lasciare spazio alla diplomazia. Intanto la Francia ha deciso di interdire dal proprio territorio il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche per il trattamento riservato agli attivisti della flotta.
2: Sono rientrate in Italia le salme di 5 sub morti durante un'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive. A Malpensa sono arrivati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo del dive master Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie inizieranno da lunedì a Gallarate e dovranno chiarire le cause della tragedia.
1: Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro abitazione a Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un SUV e durante una manovra in retromarcia non avrebbe visto la figlia, che stava giocando all'esterno della casa. La piccola, dopo i primi soccorsi a Termoli, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona.
2: A Reggio Emilia un uomo di 55 anni è stato condannato per aver aggredito il coach di basket del figlio durante una partita giovanile alla base della lite. La decisione dell'allenatore di lasciare il ragazzo in panchina per tutta la gara. Il genitore ha insultato il tecnico, lo ha spinto a terra facendogli battere la testa e lo ha anche morso ad una mano. In secondo grado è arrivata una condanna per lesioni personali con multa e risarcimento.
1: Rapina shock a Forte dei Marmi. Una donna di 47 anni di origine lituana è stata derubata del Rolex Daytona in oro che portava al polso mentre si trovava in un locale con il marito e il figlio di 7 anni. Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi da 3 uomini poi rintracciati dalla polizia sull'autostrada 1 nei pressi di Roma. Recuperato anche l'orologio del valore di circa 50.000 euro e 3 tutti i campani già noti alle forze dell'ordine sono stati denunciati.
2: Ultima pagina, il Pentagono ha pubblicato una nuova tranche di documenti e video sugli UFO, sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono immagini riprese da sensori militari, file audio e testimonianze di ufficiali dell'intelligence americana. Un dossier contiene oltre 200 segnalazioni di sfere verdi, dischi e palle di fuoco osservati vicino a una base top secret nel New Mexico tra il 1948 e il 1950.
1: Chiudiamo con lo sport. Clima ad alta attenzione, la vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus, il club granata ha vietato l'ingresso con maglie e simboli bianconeri in alcuni settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, sostenendo che la misura serva a garantire sicurezza e ordine pubblico. Immediata la replica della Juventus, che contesta il provvedimento, ritenendolo non supportato da disposizioni ufficiali delle autorità di sicurezza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18 e 3 minuti.
3: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
4: Numero 19.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo. Ho chiuso.
2: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.

0: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
1: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
2: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
0: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Hit Parade Italia.
6: Prima spot.
7: La tua giornata sarà pesante come al solito?
8: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
7: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
8: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
7: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
8: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
7: Ampio parcheggio custodito.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
13: Numero 8.
14: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Corporate Italia. Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 4.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Restano in salita i negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo le aperture delle ultime ore. Secondo fonti vicine ai colloqui, le proposte avanzate da Teheran sarebbero considerate inaccettabili da Washington. Al presidente Trump sarebbero già state presentate le opzioni per una possibile ripresa degli attacchi militari, anche se la Casa Bianca continua a lasciare spazio alla diplomazia. Intanto la Francia ha deciso di interdire dal proprio territorio il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
2: Sono rientrate in Italia le salme di 5 sub morti durante un'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive. A Malpensa sono arrivati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo del dive master Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie inizieranno da lunedì a Gallarate e dovranno chiarire le cause della tragedia.
1: Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro abitazione a Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un SUV e durante una manovra in retromarcia non avrebbe visto la figlia, che stava giocando all'esterno della casa. La piccola, dopo i primi soccorsi a Termoli, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona.
2: A Reggio Emilia un uomo di 55 anni è stato condannato per aver aggredito il coach di basket del figlio durante una partita giovanile alla base della lite. La decisione dell'allenatore di lasciare il ragazzo in panchina per tutta la gara. Il genitore ha insultato il tecnico, lo ha spinto a terra facendogli battere la testa e lo ha anche morso ad una mano. In secondo grado è arrivata una condanna per lesioni personali con multa e risarcimento.
1: Rapina shock a Forte dei Marmi. Una donna di 47 anni di origine lituana è stata derubata del Rolex Daytona in oro che portava al polso mentre si trovava in un locale con il marito e il figlio di 7 anni. Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi da 3 uomini poi rintracciati dalla polizia sull'autostrada 1 nei pressi di Roma. Recuperato anche l'orologio del valore di circa 50.000 euro e 3 tutti i campani già noti alle forze dell'ordine sono stati denunciati.
2: Ultima pagina, il Pentagono ha pubblicato una nuova tranche di documenti e video su UFO, sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono immagini riprese da sensori militari, file audio e testimonianze di ufficiali dell'intelligence americana. Un dossier contiene oltre 200 segnalazioni di sfere verdi, dischi e palle di fuoco osservati vicino a una base top secret nel New Mexico tra il 1948 e il 1950.
1: Chiudiamo con lo sport. Clima ad alta tensione. La vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus, il club granata ha vietato l'ingresso con maglie e simboli bianconeri in alcuni settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, sostenendo che la misura serva a garantire sicurezza e ordine pubblico. Immediata la replica della Juventus, che contesta il provvedimento, ritenendolo non supportato da disposizioni ufficiali delle autorità di sicurezza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri, con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile, con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionale.

0: settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico, più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata. Poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

e ti arrabbi se mi vedo online. Ogni 5 secondi mi dici cosa fai. Non mi pensi mai, starei pensando a un'altra. Non si sa mai, senza un mio messaggio.

si può, io non sparirò. Ti porto via da qua, ti giuro che lo farò. Non dire di no, non puoi dire di no, che così non si può, io non sparirò.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, rientrate in Italia le salme dei submorti alle Maldive, una bimba di 22 mesi investita accidentalmente dal padre nel campo Bassano, condannato un genitore che aggredì il coach di basket del figlio, Rolex da 50.000 euro strappato a una turista a Forte dei Marmi, il Pentagono pubblica nuovi file su UFO e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Ho visto...

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Restano in salita i negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo le aperture delle ultime ore. Secondo fonti vicine ai colloqui, le proposte avanzate da Teheran sarebbero considerate inaccettabili da Washington. Al presidente Trump sarebbero già state presentate le opzioni per una possibile ripresa degli attacchi militari, anche se la Casa Bianca continua a lasciare spazio alla diplomazia. Intanto la Francia ha deciso di interdire dal proprio territorio il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
2: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti durante un'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive. A Malpensa sono arrivati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo del dive master Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie inizieranno da lunedì a Gallarate e dovranno chiarire le cause della tragedia.
1: Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro abitazione a Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un SUV e durante una manovra in retromarcia non avrebbe visto la figlia, che stava giocando all'esterno della casa. La piccola, dopo i primi soccorsi a Termoli, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona.
2: A Reggio Emilia un uomo di 55 anni è stato condannato per aver aggredito il coach di basket del figlio durante una partita giovanile. Alla base della lite la decisione dell'allenatore di lasciare il ragazzo in panchina per tutta la gara. Il genitore ha insultato il tecnico, lo ha spinto a terra facendogli battere la testa e lo ha anche morso ad una mano. In secondo grado è arrivata una condanna per lesioni personali con multa e risarcimento.
1: Rapina shock a Forte dei Marmi. Una donna di 47 anni di origine lituana è stata derubata del Rolex Daytona in oro che portava al polso mentre si trovava in un locale con il marito e il figlio di 7 anni. Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi da 3 uomini poi rintracciati dalla polizia sull'autostrada 1 nei pressi di Roma. Recuperato anche l'orologio del valore di circa 50.000 euro. I 3 tutti campani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.
2: Voltiamo pagina. Il Pentagono ha pubblicato una nuova tranche di documenti e video sugli UFO, sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono immagini riprese da sensori militari, file audio e testimonianze di ufficiali dell'intelligence americana. Un dossier contiene oltre 200 segnalazioni di sfere verdi, dischi e palle di fuoco osservate vicino a una base top secret nel New Mexico tra il 1948 e il 1950.
1: Chiudiamo con lo sport. Clima ad alta tensione alla vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il club granata ha vietato l'ingresso con maglie e simboli bianconeri in alcuni settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, sostenendo che la misura serva a garantire sicurezza e ordine pubblico. Immediata la replica della Juventus, che contesta il provvedimento ritenendolo non supportato da disposizioni ufficiali delle autorità di sicurezza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54. Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati dalla redazione. Sabato 23 maggio, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulle principali direttrici stradali della Campania. Fine settimana accompagnato da un campo di alte pressioni, quindi da tempo stabile assolato su tutta la regione e temperature in aumento. I maggiori flussi di traffico, oltre che naturalmente nella zona tra Napoli e Salerno, quindi sulle strade della costiera amalfitana e della penisola sorrentina, lungo la A30 Caserta-Salerno e sulla A2 del Mediterraneo. Sul raccordo Salerno-Avellino, lavori e deviazione di carreggiata all'interno della galleria Montepergola tra Solofra e Serino, è necessario procedere con le dovute cautele. Sulla statale 90 bis delle Puglie, senso unico alternato tra Buonalbergo e il bivio per Monte Calvo Irpino in corrispondenza del ponte Ginestra, non è esclusa la formazione di code nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca, soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge, rovesci locali e temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
3: Numero 1.

Ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, rientrate in Italia le salme dei submorti alle Maldive, una bimba di 22 mesi investita accidentalmente dal padre nel campo Bassano, condannato un genitore che aggredì il coach di basket del figlio, Rolex da 50.000 euro strappato a una turista a Forte dei Marmi, il Pentagono pubblica nuovi file su UFO e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancate.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Restano in salita i negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo le aperture delle ultime ore. Secondo fonti vicine ai colloqui, le proposte avanzate da Teheran sarebbero considerate inaccettabili da Washington. Al presidente Trump sarebbero già state presentate le opzioni per una possibile ripresa degli attacchi militari, anche se la Casa Bianca continua a lasciare spazio alla diplomazia. Intanto la Francia ha deciso di interdire dal proprio territorio il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
2: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti durante un'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive. A Malpensa sono arrivati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo della dive master Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie inizieranno da lunedì a Gallarate e dovranno chiarire le cause della tragedia.
1: Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro abitazione a Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un SUV e durante una manovra in retromarcia non avrebbe visto la figlia, che stava giocando all'esterno della casa. La piccola, dopo i primi soccorsi a Termoli, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona.
2: A Reggio Emilia un uomo di 55 anni è stato condannato per aver aggredito il coach di basket del figlio durante una partita giovanile. Alla base della lite la decisione dell'allenatore di lasciare il ragazzo in panchina per tutta la gara. Il genitore ha insultato il tecnico, lo ha spinto a terra facendogli battere la testa e lo ha anche morso ad una mano. In secondo grado è arrivata una condanna per lesioni personali con multa e risarcimento.
1: Rapina shock a Forte dei Marmi. Una donna di 47 anni di origine lituana è stata derubata del Rolex Daytona in oro che portava al polso mentre si trovava in un locale con il marito e il figlio di 7 anni. Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi da 3 uomini poi rintracciati dalla polizia sull'autostrada 1 nei pressi di Roma. Recuperato anche l'orologio del valore di circa 50.000 euro e 3 tutti i campani. Già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.
2: Voltiamo pagina. Il Pentagono ha pubblicato una nuova tranche di documenti e video sugli UFO, sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono immagini riprese da sensori militari, file audio e testimonianze di ufficiali dell'intelligence americana. Un dossier contiene oltre 200 segnalazioni di sfere verdi, dischi e palle di fuoco osservate vicino a una base top secret nel New Mexico tra il 1948 e il 1950.
1: Chiudiamo con lo sport. Clima ad alta tensione alla vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il club granata ha vietato l'ingresso con maglie e simboli bianconeri in alcuni settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, sostenendo che la misura serva a garantire sicurezza e ordine pubblico. Immediata la replica della Juventus, che contesta il provvedimento ritenendolo non supportato da disposizioni ufficiali delle autorità di sicurezza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca, soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro

0: Sud e sulla Sicilia, le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti sul resto del centro-sud. Saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.